0: drücke los.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

sono un passo dal caos. Non ho paura, non rifiuterò mai la tua avventura.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta. Ma che fatica, sono sempre stata una